Alo tahu jigi jigi jigi rata. Tak tiri dik tak tiri dik tak jigi jigi jigi jigi rata.